E poi io ti ho cantato, no? Se non mi sbaglio, era a Salento, dov'era? Ti ricordi? Che mi hai detto a Miami? Però eri ubriaca da morire, ti ricordi? Questa canzone per te, dedicata a te. Arrivederci, ciao. No, io voglio che mi canti quella nuova. Domenica pomeriggio, mia ghia ghia, poi la conosci questa? Μια κυριακή απόγευμα μου είπες αγαπάω.